0: Sono le 2:02.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Depeche Mode.
5: Corre l'anno 1976, quando Vince Clarke e Andrew Fletcher, due ragazzi di Basildon, nell'Essex, formano i Noromance in China. Concerti e provini non danno i risultati sperati e quindi 3 anni dopo Vince fonda una nuova band insieme a Martin Lee Gore, leader di un'altra band dell'underground londinese, i Norma and the Worms. Il nuovo gruppo cambia nome e line-up, passando da French Look a Composition of Sound, formazione quest'ultima che vede anche il ritorno di Andrew Fletcher. È solo nel 1980, però, che i Composition of Sound incontrano David Dave Gunn. L'incontro avviene per caso, quando Vince sente Gunn cantare una cover di Heroes di David Bowie in un locale. La proposta di entrare a far parte dei Composition è accettata a patto che la band cambi nuovamente nome. Da una rivista di moda francese, il quartetto sceglie Depeche Mode, ovvero Gazzettino di Moda. I quattro esordiscono ufficialmente alla fine del 1980 con il brano Photographic nella compilation Some Bizarre, che raduna gruppi emergenti come Soft Cell, The e Naked Eyes. Dopo Photographic, i Depeche Mode, sotto la guida del produttore Daniel Miller, pubblicano i singoli Dreaming of Me e New Life, con i quali riescono ad arrivare in Hit Parade. L'album di debutto, Speak and Spell, esce nel 1981 e raggiunge la posizione numero 10 della UK chart grazie a brani come Just Can't Get Enough, che diventa il tormentone dance dell'anno. Il successo e la prospettiva di lunghi tour scoraggiano Vince Clarke, che abbandona la band, formando prima il duo electropop degli Yazoo con la splendida Alison Moyet, quindi The Assembly e infine gli Erasure.

Dopo l'abbandono di Vince Clarke, i Depeche Mode tornano in studio nel 1982 per registrare A Broken Frame. Per il successivo tour entra nella line-up il tastierista Alan Wilder. Da questo momento, fino al 1990, i Depeche Mode sfornano un disco dopo l'altro. Nel 1983 pubblicano Construction Time Again, che contiene Everything Count, uno dei loro brani più famosi. Nel 1984 è la volta del singolo People Are People e dell'album Some Great Reward, il primo 33 giri della band a entrare in classifica anche in America del Nord. La prima parte della loro carriera si conclude nel 1985 con l'uscita del Greatest Hits del singolo 81-85, raccolta che comprende anche le inedite Shake the Disease e It's Called the Heart.

La seconda fase della vita artistica della band prende il via nel 1986 all'insegna di suoni più cupi e malinconici di quelli degli esordi. Black Celebration, il disco pubblicato da Hagan e soci nel 1986, guarda palesemente al gothic e al dark. Tra le canzoni, Here is the House. Nel 1987, con l'uscita di Music for the Masses e del singolo Never Let Me Down Again, i Depeche Mode conquistano definitivamente l'America. Durante il tour nordamericano, il gruppo tiene un fantastico concerto al Rose Bowl di Pasadena, al quale partecipano circa 65.000 persone. Dall'esibizione di Pasadena nasce il film 101 e il doppio album omonimo. Violator, l'album del 1990, contiene due tra i brani più famosi dei Depeche Mode, Enjoy the Silence e Personal Jesus. Con Violator i sintetizzatori cedono il passo alle chitarre. Gunn e i compagni intraprendono un cammino che li porterà distanti dall'elettronica degli inizi. In Songs of Faith and Devotion del 1993, per esempio, vengono accantonate temporaneamente anche le drum machine a favore di una vera batteria.

Nonostante il periodo artistico particolarmente felice, i Depeche Mode vacillano sotto il peso del successo. Il Devotional Tour e il disco dal vivo che ne viene tratto, il Song of Faith and Devotion Live, sono quasi fatali al gruppo. Alan Wilder medita di abbandonare il gruppo, Martin Gore si dà all'alcol, Andrew Fletcher cade in una profonda depressione e Dave Gunn arriva addirittura a un tentativo di suicidio, fortunatamente fallito, e a un'overdose di speedball dalla quale viene salvato in extremis. Wilder non resiste più e nel 1995 lascia il gruppo, che piano piano riesce a riprendersi e a tornare in studio per pubblicare nel 1997 l'album Ultra. Date le precarie condizioni di salute di Gunn, al disco non seguirà alcun tour. La band torna a lavorare a pieno regime solo nel 1998, quando esce The Singles 86-98. Nel 2001, con il CD Exciter, il gruppo torna a suonare dal vivo. Memorabile la tournée mondiale, immortalata nel DVD One Night in Paris. Nel 2003 i Depeche si sciolgono temporaneamente e Gunn pubblica il suo primo album solista, Paper Monsters. La band tornerà insieme alla fine del 2004, grazie alla raccolta The Remixes 8104. Il successivo Playing the Angel del 2005 segna una nuova era per i musicisti di Basildon. All'album segue un tour di ben 124 date, che toccherà anche l'Italia. Le serate del 18 e 19 febbraio 2006 vengono immortalate anche nel DVD Touring the Angel, live in Milan. Sempre nel 2006 esce Best of Depeche Mode, Volume 1, disco che contiene l'inedito Martyr. Accantonati temporaneamente i Depeche Mode, nel 2007 e 2008 Fletcher e Gore attraverseranno il mondo come DJ, mentre Gunn realizza il suo secondo album da solista, Hourglass.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Level 42. Regno Unito, fine degli anni 70. L'onda del punk che ha rivoluzionato la scena rock lascia spazio alla new wave. E nell'isola di Wight tre giovani musicisti decidono di mettersi insieme per dire la loro. I tre, Mark King, basso e voce, e i fratelli Phil e Boone Gold, rispettivamente batteria e chitarre, trovano subito un alleato nel londinese Mike Lindup, tastiere e voce, figlio della cantante Nadia Cathouse. A loro si unisce anche il compositore e coproduttore Wally Badaroo, di fatto in studio di registrazione il quinto elemento della band. Scelta la strada da seguire, una miscela di synth, pop e fusion, resta da trovare un nome. In aiuto del gruppo arriva il romanzo di fantascienza Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, dove il numero 42 è la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Nascono i Level 42. Il debutto discografico arriva dopo un anno, quando per la piccola etichetta Elite 4 esce il singolo Love Meeting Love. Un solo anno, e King e soci ottengono un contratto con la Polydor, che pubblica la loro prima hit, Love Games.

Mentre Love Games e l'album Lever 42 che la contiene fanno conoscere in Europa la band, il gruppo torna in studio per registrare il secondo disco, The Pursuit of Accident. Visto il consenso raccolto, la Polydor, sempre nel 1982, decide di stampare anche la raccolta The Early Tapes, antologia dei brani registrati nel 1980. Entrambi i lavori suscitano l'attenzione sia del pubblico che della critica. Nel 1983, invitati al Montreux Jazz Festival, impressionano a tal punto Larry Dunn e Verdin White degli Earth, Wind & Fire, al punto da spingerli a produrre il loro nuovo disco Standing in the Light. Per il livello 42 è un crescendo di popolarità. Tra il 1985 e il 1988, la band pubblica uno dopo l'altro successi come Something About You, Running in the Family e Lessons in

Nel 1989 i Level 42 sono ormai di fatto una band celebre e a testimonianza del loro successo nello stesso anno esce il fortunato album dal vivo Live at Wembley. Le cose all'interno del gruppo però non vanno altrettanto bene. Divergenze artistiche portano i vari componenti in direzioni diverse e i fratelli Gould abbandonano la formazione per essere sostituiti nei successivi lavori e tour da vari musicisti. Phil Gould tornerà in studio con gli ex compagni solo nel 1991 per registrare l'ultimo album della band dal titolo Forever Now. Alla fine della tournée che segue l'uscita dell'album, i Level 42 decidono di sciogliersi. Nel 1992, in ogni caso, si parla ancora della band nelle charts anglofone per la raccolta The Remixes, che contiene, tra le altre, anche la rilettura di The Sun.

Dopo circa un decennio di assenza dalle scene, nel 2000 Mark King torna a suonare, fondando prima un gruppo a suo nome e poi acquistando i diritti del marchio Level 42 da Mike Lindup. La band, nella prima parte del terzo millennio, si dedica a una serie di concerti incentrati solo sui propri grandi successi. Accanto a Mark King ci sono suo fratello Nathan, Gary Husband, Sean Freeman e Lyndon J. Conn. Incoraggiati dall'accoglienza del pubblico, i Level 42 nel 2006 incidono anche un nuovo album intitolato Retroglide. Dal vivo, nella tournée europea che segue l'uscita della raccolta di inediti, alla voce torna Mike Lindup. Ancora anni di silenzio e nel 2010, per festeggiare il trentennale della band, la Universal Music pubblica Living It Up, cofanetto commemorativo con i primi due album del gruppo, un The Best Of e un CD con materiale raro o inedito. Nel 2012, in occasione dei 25 anni della canzone Running in the Family, King e compagni tornano di nuovo in tour, toccando il Regno Unito e gran parte del continente europeo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Boy George Culture Club. Occidente, prima metà degli anni Ottanta. La musica, a causa della diffusione dei videoclip, è di fronte a un cambiamento epocale. L'immagine di una band o di un artista assumono un peso mai avuto in precedenza. Le novità discografiche, per arrivare al grande pubblico, devono necessariamente passare dai canali tematici televisivi come MTV o, in Italia, Video Music. Gioco forza, per sfondare nello showbiz occorre un'immagine forte, come ben sanno i Culture Club. Ensemble nato dall'incontro del bizzarro quanto colorato cantante Boy George con musicisti provenienti da varie formazioni della scena underground inglese, quali il bassista Mickey Greig, il polistrumentista Ray Hay e il batterista John Moss. Quello di George e soci è un club speciale perché, come alcuni fan della prima ora ebbero a scrivere sui muri di Londra, ha tutte le carte in regola per conquistare la ribalta mondiale. Il frontman ha un look eccessivo e una voce d'angelo. I suoi compagni di viaggio sanno guardare ben al di là dei confini del synth pop e sanno confezionare tessuti sonori che spaziano dalla reggae alle ballad rock. È inevitabile che il successo arrivi fin dal primo album, Kissing to be Clever, del 1982, disco che vende milioni di copie soprattutto grazie a Do You Really Want to Hurt Me?

Il successo del Culture Club è tale che la band di Boy George è l'unica formazione inglese a bissare il record stabilito dai Beatles, con la presenza in contemporanea di ben 4 singoli tratti dall'album di esordio nella classifica americana. Pochi mesi e il successo di Kissing to be Clever viene bissato dal successivo album Color by Numbers del 1983. È proprio da questo secondo CD che viene estratto il brano destinato a diventare il tormentone del decennio, Karma Chameleon, pezzo numero uno sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Color by Numbers è anche la raccolta di inediti che comprende It's a Miracle e la ballata Victims, che, a detta di milioni di fan della band, rappresenta il capolavoro assoluto del gruppo.

Mentre i Culture Club vendono milioni di copie anche del loro secondo album, sul gruppo vanno ad addensarsi nubi nerissime. All'insaputa degli altri componenti della line-up, infatti, da anni Boy George e il batterista John Moss hanno intrapreso una relazione turbolenta quanto segreta che sta per concludersi. Il cantante, forse proprio per superare la delusione del proprio fallimento sentimentale, comincia a fare uso di droghe pesanti e la tensione tra i due ex finisce per gravare sull'attività artistica del club. Non è un caso che il successivo e terzo album, Waking Up With The House On Fire, del 1984, è un mezzo flop. Tra i brani, solo il singolo The War Song riesce a farsi notare assieme a Mistake No. 3. Quest'ultima canzone, pur non ottenendo record in fatto di vendite, per alcuni, compreso George Michael, è una delle ballad più intriganti di Boy George e soci. Goodbye.

Mistake Number 3 è l'ultimo degli hit firmati Culture Club a scalare le classifiche e con il successivo e quarto album From Luxury to Heartache del 1986 la band di fatto si scioglie e Boy George intraprende una carriera solista che conosce molti alti e bassi e alterna successi come Everything I Own a clamorosi arresti per detenzione di droghe. Per avere di nuovo il nome dei Culture Club sotto i riflettori è necessario attendere la reunion che avviene nel 1998 in occasione dell'invito a partecipare alla celebre serie TV VH1 Storytellers. Il programma dà il via a una serie di date che ottengono talmente tanto successo da portare alla pubblicazione del doppio Greatest Moments VH1 Storytellers Live, che comprende un CD di grandi successi di Boy George, di Jesus Loves You, altro pseudonimo di Boy George, e dei Culture Club, e un altro compact disc con il live registrato in televisione. Sull'onda dell'entusiasmo la band incide anche una raccolta di inediti intitolata Don't Mind If I Do, ma non ottiene i consensi sperati e ognuno torna di nuovo per la propria strada. Boy George, per esempio, attraversa il mondo come DJ. All'inizio dei 2000, grazie alla riscoperta degli anni 80, l'intera discografia della band viene rimasterizzata e distribuita assieme a DVD dei maggiori concerti.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Paul Young. Paul Anthony Young nasce il 17 gennaio del 1956 a Luton, in Gran Bretagna, in una famiglia della piccola borghesia, dove cresce insieme al fratello maggiore Mark e alla sorella minore Joanne. Di soldi in casa non ce ne sono moltissimi e quindi, dopo il diploma alla Ashcroft High School, il giovane Paul deve accettare il lavoro di operaio alla Vauxhall Motors, come suo padre. Di notte, però, passa il tempo a suonare il piano e la chitarra nei club, dove si esibisce prima con i Cat Cool and the Cool Cats e dopo con gli Street Band. Quando nel dicembre del 1979 gli Street Band si sciolgono, Paul Young forma i Q-Types, con i quali nei tre anni successivi terrà oltre 700 concerti in Inghilterra e in Europa. Alla fine del 1982 anche i Q-Types si sciolgono e Paul firma come artista solista per la CBS Sony Records. Il primo singolo realizzato nel Regno Unito è Iron Out The Road Spots, che esce nel novembre 1982. Nonostante i tanti passaggi radiofonici, il disco non ha grande fortuna. Un destino che all'inizio tocca anche al successivo Love of the Common People.

Il successo di Paul Young arriva nel 1983 con Wherever I Lay My Head, That's My Home, cover di un celebre brano di Marvin Gaye, e l'album No Parler, dischi che portano il cantante e la sua band, The Royal Family, ai vertici delle classifiche inglesi ed europee. Durante l'estate, Wherever I Lay My Head, That's My Home resta per 3 settimane alla numero 1 della UK Charts. Il successivo 45 giri, Come Back and Stay, rende famoso l'artista in tutto il mondo. E proprio sul set del video Come Back and Stay, Paul conosce la sua futura moglie, Stacey Smith, dalla quale avrà 3 figli, Levi, Lila e Grady Cole, ma si separerà nel maggio 2006. Con il secondo album, The Secret of Association, del 1985, Paul Young ha ormai raggiunto lo status di star internazionale. A confermare la sua popolarità sono singoli come Tomb of Memories e Every Time You Go Away.

Per il terzo album, Paul Young sceglie degli studi di registrazione milanesi. È in Italia che nel 1987 nascono Why Does a Man Have to Be Strong e gli altri brani del CD Between Two Fires e L'amicizia con Zucchero. Due anni dopo, Paul Young partecipa al Nelson Mandela Tribute, dove canta un brano dei Crowded House, Don't Dream It's Over. Un'interpretazione entusiasmante che il cantante includerà nel suo Best Of del 1991, From Time to Time, The Singles Collection. Un'antologia che raggiunge il primo posto della classifica inglese e si guadagna dischi di platino ed oro in tutto il mondo. Per realizzare il suo quarto album, Other Voices, del 1990, Paul Young vola in America, per l'esattezza a Los Angeles. L'album ottiene un riscontro minore rispetto ai precedenti, ma Paul Young è ugualmente ai vertici delle classifiche internazionali grazie al duetto Senza una donna realizzato con Sugar, Zucchero, Fornaciari.

Paul Young nel 1992 affronta un lungo tour mondiale. Tournée che culmina con l'apparizione al Freddie Mercury Tribute, dove canta Radio Gaga. Nello stesso periodo esce The Crossing, l'ultimo disco che l'artista realizza per la casa discografica Sony. Un album che ottiene un buon riscontro grazie anche ai singoli Now I Know What Made Otis Blue e Hope in a Hopeless World. Dopo 10 anni di carriera solista, nel 1993 Paul Young raduna di nuovo i Q-Types, una reunion informale voluta per il puro piacere di suonare insieme dal vivo. Alla fine del 1994, il cantante di Luton pubblica una compilation natalizia dal titolo Reflection. Tra il 1994 e il 1996, Paul Young prepara nuovo materiale insieme a Drew Barfield, cantautore di Nashville. Nel frattempo, collabora con il musicista greco Vangelis per l'album Voices, disco pubblicato nel 1995, e canta l'inno nazionale britannico God Save the Queen alla vigilia della semifinale Inghilterra-Germania per gli europei del 1996. Dal lavoro con Drew Barfield nascono i singoli I Wish You Love e l'album Paul Young, che escono nel maggio 1997. Nel disco ci sono ben due cover country, Then There's You dei Wilkinson e Tu la Rosa di Ray Vega. L'incontro con la musica country per Paul Young è fondamentale. Una vera svolta, tanto che nel 1999 fonda una radio country a Londra e insieme ad alcuni amici dà vita al progetto Los Pacaminos. La band registra un EP che contiene anche il singolo Shadows on the Rise, debutto discografico che viene seguito nell'aprile del 2002 dall'album Los Pacaminos. Nell'estate 2008, in pieno revival degli anni 80, Paul Young è protagonista assieme a Rick Astley, le Bananarama, gli ABC, i Curiosity Kill the Cat, Johnny A. Jets e Cutting Crew del fortunatissimo Tour Festival Here and Now Tour 2008 The Very Best of the 80s, che tocca le maggiori città del Regno Unito.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:03.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Roxette.
5: I Roxette nascono nel 1986 in Svezia, quando il cantante e chitarrista dei Gillen Tider, Per Jessel, e l'ex cantante dei Mamas Barn, Mary Fredriksson, decidono di creare melodie di facile ascolto con le quali far divertire e ballare tutti quanti. Il nome del duo, che si mette a lavorare i primi brani assieme a Rolf Nygren, viene dal singolo con il quale i Gillen Tider, nella prima metà degli anni 80, tentano senza riuscirvi di scalare le classifiche dei dischi più venduti negli Stati Uniti. I Roxette debuttano discograficamente nel 1986 in Svezia e Canada con l'album Purse of Passion. Dal CD sono estratti vari singoli di successo come Never Ending Love, Goodbye to You, So Far Away, Soul Deep, Purse of Passion, I Call Your Name e Surrender. L'anno dopo, Per e Mary sono fra i gruppi del festival itinerante Rock Rant Racket e insieme a Eva Dahlgren e Ratata, altre due band della manifestazione, incidono I Want You. Nello stesso anno i Roxette danno alle stampe anche l'EP Dance Special, con il quale per la prima volta riescono ad attirare l'attenzione del pubblico al di là dei confini scandinavi. In occasione delle feste di Natale del 1987, in Svezia esce It Must Have Been Love.

Il 19 ottobre del 1988 i Roxette pubblicano in Svezia l'album Look Sharp e partono per un tour promozionale attraverso la Scandinavia. Nel frattempo, per il mercato europeo, Italia inclusa, viene pubblicato il CD singolo Chances, seguito a ruota da Silver Blue. Nel 1989, con i nuovi singoli The Look e Listen to Your Heart, Per e Mary raggiungono la posizione numero uno della classifica americana, ottenendo enormi consensi anche in Australia. L'improvviso successo del duo viene bissato nel 1990 da una nuova versione di It Must Have Been Love, brano riarrangiato appositamente per la colonna sonora del celebre film Pretty Woman, con Richard Gere e Julia Roberts. Attorno alla popolarità dei Roxette in America circola una leggenda metropolitana. Sembra che a portare Look Sharp all'attenzione delle radio e dei media degli USA sia stato uno studente di Minneapolis, Dean Cashman, che ritornato dalla Svezia con la cassetta dell'album riesce a convincere la stazione radiofonica KDWB 101.3 FM a far trasmettere The Look e Listen to Your Heart.

Look Sharp vende oltre 8 milioni di copie e viene premiato come miglior album svedese con il premio Rock Björnen. Grazie al loro secondo album, i Roxette vincono anche il titolo di miglior gruppo svedese e Per Jessel viene insignito dello Swedish Grammy Award come miglior autore. Tra il 1990 e 1991, i Roxette si dividono tra tour, interviste e studio di registrazione, dove nascono Fading Like a Flower, The Big L, Spending My Time, Church of Your Heart e le altre canzoni del terzo CD Joyride, album al quale segue il trionfale tour mondiale Join the Joyride 1991-92. Durante i concerti della tournée a Sydney, in Australia, viene registrato Live Ism. Anche il successivo disco del duo è un live.

Il 1993 per i Roxette è l'anno di uscita del singolo Almost Unreal, che viene scelto come colonna sonora del film Super Mario Bros. Dopo un periodo di breve pausa, Per e Mary, nel 1994, tornano in studio per incidere il loro quinto album Crash Boom Bang, disco che viene registrato in parte anche in Italia, a Capri, e viene anticipato dal singolo Sleeping in My Car. Dopo l'uscita degli altri tre estratti, Crash Boom Bang, Fireworks e Run to You, il duo svedese è di nuovo in tour mondiale e questa volta si esibisce anche in Sudafrica e in Giappone, dove per l'occasione viene pubblicata la raccolta Rarities. Alla fine del 1995 il singolo You Don't Understand Me, canzone scritta da Per Jessel insieme a Desmond Child, precede Don't Bore Us, Get to the Choirs, raccolta alla quale seguono quasi 4 anni di silenzio rotto dall'uscita del CD Have a Nice Day del 1999. Il nuovo disco, pubblicato dall'etichetta personale Roxette Recordings, vede il duo alle prese con sonorità molto più dense rispetto al passato e i brani Crush on You e 727 ne sono un esempio. Nel 2001 esce Room Service, ma Mary, a causa del suo grave stato di salute, deve abbandonare le scene. Nel 2006, in occasione del ventennale della band, esce il cofanetto The Roxbox Roxette 8606. È solo nel 2011 che il gruppo torna a farsi vedere in pubblico e a pubblicare dischi, ma sempre a causa dei problemi di salute di Mary Fredrickson, 5 anni dopo, durante il 30th Anniversary Tour, i Roxette annunciano che abbandoneranno per sempre le esibizioni dal vivo. Quello dell'8 febbraio 2016 a Città del Capo sarà il loro ultimo concerto. Uno show speciale in cui hanno riproposto canzoni amate come How Do You Do? I see you.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Beatles.
1: Tutti conoscono i Beatles, pochi invece sanno chi sono i Quarrymen. Eppure senza i Quarrymen, un gruppo di quindicenni ribelli di Liverpool riuniti attorno a John Lennon, non ci sarebbe stato neppure il favoloso quartetto dei Fab Four. Lennon e i suoi amici della Quarry Hill High School, come i loro coetanei, amano la follia James Dean. Come tutte le band giovanili della fine dei 50, suonano a feste studentesche e matrimoni i pezzi di Elvis Presley. È proprio a una festa che avviene un incontro destinato a cambiare un'epoca. L'incontro tra John Lennon e Paul McCartney. Gli esordi sono tutt'altro che esaltanti. Pochi concerti in un piccolo jazz club, il Cavern, due brevi tournée all'estero, il cambio del nome in Beatles, gioco di parole tra Beatle, scarafaggio, e Beat, e l'ingresso di George Harrison e Ringo Starr. Episodi che precedono l'11 settembre 1962, il giorno della nascita ufficiale dei Beatles. Quello in cui John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr vanno a Londra in una delle sale di incisione della EMI per registrare il loro primo vero 45 giri. Sul lato A c'è Love Me Do, sul lato B, PS I Love You.

Il successo dei Beatles è immediato. Il loro nome suscita un'isteria collettiva. Tutti gli adolescenti, e non solo loro, canticchiano canzoni come From Me to You e She Loves You. È con gli Scarafaggi Beat di Liverpool che nascono i fan. I quattro ragazzi con la frangetta e la giacca vendono milioni di copie e di dischi e nel frattempo lanciano mode e stili di vita. La Gran Bretagna e l'Europa nel 1963 sono già nel pieno della Beatlesmania, un fenomeno che si espande nazione dopo nazione sulle note di Please Please Me. Accanto all'intensa attività in studio, i Beatles tengono concerti in tutto il mondo. La conquista degli States inizia nel 1964 ed è un trionfo che passa attraverso classici come I Want to Hold Your Hand e Twist and Shout. In America, come nel Regno Unito, i Beatles sono accolti da scene di delirio collettivo. Nel febbraio del 1964, in occasione della loro apparizione al Ed Sullivan Show, si racconta che il numero di crimini riportati a New York durante la loro apparizione in TV fu molto vicino allo zero e quelli minorili praticamente si azzerarono. George Harrison ebbe modo di dire, molti anni dopo, anche i criminali si fermarono a guardarci. L'apice del tour dei Fab Four negli Stati Uniti si registra nell'agosto 1965 allo Shea Stadium di New York. Qui Paul, John, Ringo e George suonano davanti a 55.000 persone. Attesi spasmodicamente anche in Italia, nel giugno del 1965 i Beatles effettuarono un mini tour italiano e in ciascuno dei concerti, uno al pomeriggio ed uno alla sera, suonarono per poco più di mezz'ora. Ma i fan che accorsero ad ascoltarli, al Velodrome Vigorelli di Milano, al Palasport di Genova e al Teatro Adriano di Roma, rimasero tutt'altro che delusi. Sarà l'unica volta che suoneranno in Italia. Nelle cronache italiane dell'inizio degli anni 60 fa epoca l'accoglienza ricevuta dai Beatles all'aeroporto di Milano e fuori dal Teatro Vigorelli, il luogo della loro unica esibizione nel bel paese.

Arrivati alle vette delle hit parade dei 5 continenti, ai Beatles non resta che seguire le orme delle altre star dell'epoca e darsi al cinema. Appena tornati dall'America, i quattro sono sul set di A Hard Day's Night, la prima pellicola di una filmografia che comprende cult movie come Help e il film animato Yellow Submarine. Lennon e soci sono il primo fenomeno musicale globale. Nel 1965, Lennon, durante un tour negli Stati Uniti, afferma che i Beatles sono ormai più famosi di Gesù Cristo. E a dispetto di quanto possano pensare i ben pensanti, non è lontano dal vero. Al suono delle grida delle teenagers pronte a strapparsi i capelli e giornalisti decisi a creare scoop irreali come la presunta morte di McCartney, i Beatles continuano a sfornare pietre miliari della storia della musica del Novecento. Nel giro di 2 anni, tra il 1965 e il 1966, escono Beatles for Sale, Help, Rubber Soul e Revolver. Tra il 1967 e il 1970, i Beatles firmano quelli che sono considerati da molti i loro album migliori, Magical Mystery Tour e Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band.

L'uscita del disco provocò uno strappo nel panorama pop. Tutto, dalla copertina ai suoni mai ascoltati prima, alla chiusura con la epica, a Day in the Life, testimonia il genio dei Beatles. Ironici oltre che bravi, sulla copertina di Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band appare un messaggio indirizzato al loro gruppo rivale. Sulla t-shirt di un pupazzo disegnato sulla cover con il volto di Shirley Temple sta scritto «Welcome the Rolling Stones». Nel 1970 esce Abbey Road, l'ultimo album prima dell'abbandono di McCartney, deciso a infrangere il mito e intraprendere la carriera solista. Il successo universale, l'elezione a baronetti del regno da parte della regina Elisabetta II, la voglia di affermarsi singolarmente, l'incontro di John Lennon con Yoko Ono contribuiranno, ognuno a modo suo, a far disgregare il gruppo. L'addio ai fan arriva nell'autunno del 1970 ed è straordinario. Solo i Beatles si potevano permettere di chiudere la loro leggenda con un disco come Let It Be. Leggende come la presunta morte di Paul McCartney, miti e curiosità sui Beatles si sprecano. Pochi sanno che anche la Disney, nel cartoon Il libro della giungla, rende omaggio al quartetto usando le sembianze di Lennon e i compagni per un gruppo di avvoltoi. Assolutamente falsa inoltre la rivalità con i Rolling Stones. Nel filmato della canzone All You Need Is Love, per esempio, si vede nel pubblico il leader delle pietre rotolanti, Mick Jagger, con addosso una maglietta raffigurante John Lennon.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Simon & Garfunkel. Simon & Garfunkel è il duo fondato da Paul Simon e Art Garfunkel. Entrambi di famiglia ebrea e pronipoti di immigrati, da piccoli Paul Simon e Art Garfunkel vivono a pochi isolati l'uno dall'altro a Forest Hill, una zona residenziale nella periferia di New York. Amici per la pelle fin dall'infanzia, Paul e Art debuttano insieme sul palcoscenico alle elementari, quando in una recita scolastica interpretano rispettivamente il ruolo del bianconiglio e dello stregatto in Alice nel Paese delle Meraviglie. Iscritti entrambi alla Forest Hills High School di New York, Simon & Garfunkel cominciano a tenere concerti nei college club della zona. Il nome lo prendono dal celebre cartone animato Tom & Jerry e per gli pseudonimi usano Jerry Landis, Simon e Tom Graff, Garfunkel. Il debutto discografico avviene nel 1957, quando per Sid Prosen, dell'etichetta Big Records, incidono il 45 giri Hey School Girl, Dancing Wild, che pur avendo una promozione minima vende 100.000 copie. L'ingresso alla posizione 49 della classifica di Billboard viene seguito dall'invito a esibirsi al festival American Bandstand, dove la coppia suona subito dopo Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis.

Simon & Garfunkel, sempre con il nome di Tom & Jerry, incidono altri singoli e nel periodo tra il 1958 e il 1964 intraprendono carriere soliste con vari pseudonimi come Jerry Landis, True Taylor, Tico & the Triumph e Paul Kane per Paul Simon e Artigar per Art Garfunkel. Nonostante gli sforzi, nessuno dei due riesce a bissare il successo di Hey School Girl. Simon si iscrive al Queens College di New York e Garfunkel vola alla Columbia University. Nel 1963 Simon torna alla ribalta sulla scena folk suonando con Bob Dylan e con Carole King. Nel frattempo il cantautore ha scritto alcune nuove canzoni, Sparrow, Bleecker Street e He Was My Brother. Garfunkel le ascolta e propone all'ex compagno di cercare assieme una nuova casa discografica. Nel 1964 i tre brani finiscono nel primo album di Simon & Garfunkel, Wednesday Morning 3 AM, che viene pubblicato dalla Columbia Records. Wednesday Morning 3 AM contiene una perla come The Sound of Silence, ma all'inizio non se ne accorge nessuno. Scoraggiato dall'insuccesso del disco, nel maggio 1965 Simon si trasferisce nel Regno Unito, dove registra il suo primo album, The Paul Simon Songbook. Mentre Paul è ancora in Inghilterra, le radio si accorgono di The Sound of Silence e cominciano a trasmetterla. Pochi mesi e nel dicembre 1965 il brano è al primo posto della classifica americana. Hello.

Sulla scia dell'inatteso successo di The Sound of Silence, Paul Simon torna in America e con Garfunkel il 17 gennaio 1966 pubblica l'album Sound of Silence, dove ci sono riarrangiamenti di canzoni tratte da The Paul Simon Songbook, come I Am a Rock, Leaves That Are Green, April Come She Will e Katy's Song, e Traditional come Barbary Allen. Il 10 ottobre 1966 il duo pubblica Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, 33 giri con cui il duo prende posizione contro la guerra nel Vietnam, che contiene tra le altre il brano tradizionale Scarborough Fair Canticle, Homeward Bound e Flower Never Bend with the Rainfall. Nel 1967 Simon & Garfunkel scrivono la colonna sonora del film Il Laureato di Mike Nichols. Mrs. Robinson e le altre canzoni della famosissima pellicola interpretata da Anne Bancroft e Dustin Hoffman fanno guadagnare a Paul Simon il Grammy per la miglior colonna sonora originale. Nel marzo 1968 Simon & Garfunkel pubblicano l'album Bookends, che contiene anche Mrs. Robinson e America. Yeah.

Nel 1969 Argar Fanckel inizia a lavorare come attore, trascura il gruppo e il rapporto con Simon si deteriora. Simon e Garfunkel nel mese di novembre si esibiscono insieme per l'ultima tournée e il 26 gennaio del 1970 pubblicano l'ultimo 33 giri, Bridge Over Troubled Water. L'album è una pietra miliare della storia della musica grazie a classici come The Boxer e El Condor Pasa. E l'addio del duo è accompagnato dalla vincita di 5 Grammy Awards, tra cui miglior album, miglior singolo e miglior canzone contemporanea. 2 anni dopo lo scioglimento del duo, nel 1972, esce la compilation Greatest Hits, che ottiene un enorme successo commerciale in tutto il mondo. Simon prosegue con una carriera solista di grande successo, grazie ad album come Graceland del 1986. Garfunkel continua a dividersi tra recitazione e musica. I due, pur non essendo mai tornati ufficialmente insieme, hanno più volte intrapreso fortunate tournée. Tra i live più celebri anche il maestoso concerto in Central Park, il 19 settembre 1981, a cui assistettero oltre 400.000 persone e da cui viene ricavato quello che è probabilmente l'album più noto del duo, The Concert in Central Park. I am

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Toto. Los Angeles, metà degli anni 70. Nella città degli angeli vivono e lavorano i fratelli Jeff e Steve Porcaro, David Page, Steve Lukather, David Hanged e Bobby Kimball. Sei virtuosi della musica che collaborano con i più grandi artisti del momento, come gli Steely Dan, Seals and Crofts, Buzzcocks e Sonny & Cher. A furia di incontrarsi nei vari studi di registrazione, il tastierista David Page e il batterista Jeff Porcaro, nel 1976, iniziano a pensare di formare un loro gruppo, magari insieme a colleghi altrettanto stimati come il bassista David Hanged, il chitarrista Steve Lukather, il tastierista Steve Porcaro, fratello di Jeff, e il cantante Bobby Kimball. Decisi a fare sul serio, i sei, nel 1977, danno il via alle sessioni del loro primo album. Il gruppo comincia a incidere canzoni e per distinguere le proprie cassette da quelle degli altri clienti della sala di incisione, Jeff Porcaro ci scrive sopra Toto, il nome del cane di Dorothy, la protagonista del film Il Mago di Oz che ha appena visto e apprezzato. La scelta del tutto casuale diviene definitiva quando Porcaro e soci scoprono che in latino la parola Toto significa totale, l'ideale per una formazione che intende suonare senza porsi alcun limite di genere. Nel settembre del 1977 il gruppo debutta con l'album omonimo che, trainato dai singoli Hold the Line, Supply the Love e Georgie Porgy, scala le classifiche e ottiene una nomination ai Grammy Awards nella categoria Rivelazione dell'anno.

Alla fine del fortunatissimo primo tour, nel 1979 i Toto tornano in studio per incidere Hydra, album che contiene, tra le altre, le canzoni 99, St. George and the Dragon e All Us Boys. Forti di un disco d'oro, da febbraio a giugno del 1980 i fratelli Porcaro e i loro compagni intraprendono un tour mondiale che li porta a suonare anche in Giappone. All'inizio del 1981 i Toto pubblicano il terzo album, Turn Back, un album sperimentale che non riesce a ottenere gli stessi risultati di vendite e di critica dei precedenti. Pressati dalla casa discografica che vuole un successo, nel 1982 il gruppo di Los Angeles pubblica Toto 4. È il trionfo. L'album scala le hit parade mondiali e vince 6 Grammy Award, tra cui il singolo dell'anno per Rosanna. Brano dedicato a Rosanna Arquette, al tempo fidanzata di Steve Porcaro. Subito dopo le registrazioni di Toto 4, il bassista David Hungade lascia il gruppo per poter passare più tempo insieme alla sua famiglia e viene rimpiazzato da Mike Porcaro, fratello di Jeff e Steve. Nel 33 giri, oltre a Rosanna, ci sono almeno altri 4 classici: Africa, Make Believe, I Want Hold You Back e Waiting for Your Love.

Africa, probabilmente la canzone più famosa dei Toto, raggiunge le vette delle classifiche internazionali nel febbraio del 1983. Nello stesso periodo i Toto sono in classifica anche come coautori e session man dell'album Thriller di Michael Jackson. Qui i Toto scrivono e suonano Human Nature, mentre Steve Lukather è coautore e bassista di Beat It. Di nuovo in studio per le registrazioni di Isolation, i Toto licenziano il cantante Bobby Kimball, che abusa di alcol e droghe, e chiamano alla voce Fergie Fredriksen. Isolation esce nel novembre del 1984. Nello stesso periodo i Toto scrivono e suonano la colonna sonora del film Dune di David Lynch e compongono Mood Dido, una delle canzoni delle Olimpiadi del 1984. Alla fine dell'Isolation Tour, Fergie viene sostituito da Joseph Williams, che debutta nel CD Fahrenheit del 1986. Un album raffinato in cui compaiono I'll Be Over You e Don't Stop Me Now, brano strumentale suonato con Miles Davis.

Dalla fine degli anni Ottanta, i Toto continuano a sfornare canzoni eccellenti nonostante vari avvicendamenti alla voce e l'improvvisa scomparsa di Jeff Porcaro. Tra i lavori più recenti e interessanti ci sono Tambu del 1995, l'album del ventennale Toto 20 del 1998, Mind Fields del 1999, l'album di cover Through the Looking Glass del 2002 e Falling in Between del 2006. Nel giugno 2008 Steve Lukather ammette che le voci di un possibile scioglimento dei Toto sono vere e che i membri continueranno le loro carriere come solisti. Del resto i componenti dei Toto sono da sempre alcuni dei migliori strumentisti al mondo. Il loro talento viene ampiamente sfruttato anche in Italia, dove tutta la band nel 1991 collabora con Ricky Gianco, mentre parte del gruppo suona con Riccardo Cocciante in Sincerità e con Alan Sorrenti in Figli delle Stelle. Nel 2008, per commemorare il trentennale della nascita del gruppo, esce la raccolta The Collection.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Beyoncé. L'unione di talento, bellezza ed eleganza, oltre che avere la fortuna di essere figlia di un manager discografico di grande successo, può essere il segreto per vendere oltre 75 milioni di dischi nel mondo. Lo sa bene Beyoncé, che dopo aver incantato le platee internazionali con il suo primo gruppo, The Destiny's Child, ha proseguito la carriera come solista. La prima incisione della giovane artista americana esce nel 2002. Mentre con la band vengono completate le registrazioni di Survivor, Beyoncé recita nel film campione di incassi Austin Powers in Goldmember e partecipa alla colonna sonora con il brano Work It Out. Pochi mesi e nel 2003 viene pubblicato il primo album senza le compagne. Si tratta di Dangerously in Love, disco multiplatino che viene trainato da hits quali Crazy in Love, registrato con Jay-Z, e Baby Boy, inciso con Sean Paul.

Il debut album Dangerously in Love fa vincere a Beyoncé 5 Grammy Awards. La carriera solista però viene accantonata temporaneamente a cavallo tra il 2004 e il 2005 per la registrazione del disco di addio delle Destiny's Child, Destiny Fulfilled, e la realizzazione del tour finale del gruppo. Tra una data e l'altra della tournée, comunque, la cantante riesce a dedicarsi al cinema, interpretando Dina Jones nel film musicale Dreamgirls, incentrato sulle mitiche The Supremes. Nella pellicola, tra le canzoni, c'è anche Listen, uno dei brani più amati del suo repertorio. Anche nel 2006 Beyoncé è protagonista sul grande schermo grazie al film campione d'incassi La Pantera Rosa, in cui sostiene il ruolo di Xania, una pop star internazionale. Ancora pochi mesi di attesa e il 5 settembre 2006, in occasione del suo 25esimo compleanno, esce il secondo album solo intitolato B-Day. Tra i brani, Déjà Vu e Irreplaceable.

Ai Grammy Awards 2007, B-Day viene eletto miglior album R&B contemporaneo e Beyoncé, prima donna al mondo, ottiene anche il premio di artista internazionale. Gestire tanta fame è difficile, ma la cantante ha un segreto, un alter ego artistico che si scatena sul palco ogni volta che deve esibirsi e a cui è dedicato il doppio CD I Am Sasha Fierce del 2008. If I Were a Boy e Single Ladies Put a Ring on It sono solo due dei molti singoli estratti dal disco. Beyoncé è una superstar e la sua vita artistica è costellata di esibizioni uniche, come quella per il neopresidente degli Stati Uniti Barack Obama nel gennaio 2009.

La vedrà per 4 date nell'agosto successivo al Roseland Ballroom di New York. I biglietti vanno esauriti in 22 secondi e il poker di serate diventa un DVD. Dal vivo, questa volta per un vero e proprio tour attraverso il mondo, l'ex Destiny's Child torna nell'estate 2013. Tra le città toccate dalla The Mrs. Carter Show World Tour, in cui presenterà i suoi grandi successi, ci sono anche Londra, Parigi

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Al Stewart.
3: Alastair Ian Stewart, meglio noto come Al Stewart, nasce a Glasgow il 5 settembre 1945. Affascinato fin da piccolo dalle sette note, lascia giovanissimo la casa dove è nato per peregrinare attraverso il Regno Unito, inseguendo il sogno di diventare un musicista affermato. Fermatosi a Bournemouth, dove vive a lungo negli anni 60, Al Stewart conosce numeri uno delle sette note quali Robert Fripp, Andy Summers, Greg Lake e diventa membro della band del DJ Tony Blackburn. Solo nel 1967, dopo essersi trasferito a Londra, e qui nel 1967 debutta con l'album Bed Sitter Images, un disco prodotto da Roy Guest che si avvale di sofisticati arrangiamenti orchestrali e che oltre alla title track contiene brani come Swiss Cottage Maneuvers e Pretty Golden Hair. Nel 1969, Al Stewart torna in studio per Love Chronicles, nuovo disco di inediti al quale collaborano star del rock come il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, che si distingue per un assolo di 18 minuti. Il consenso del pubblico in questo periodo sta crescendo, ma la celebrità arriverà solo circa 10 anni dopo con brani come Song of the Radio. I was

Alla fine degli anni 60, Al Stewart scrive canzoni folk intimiste e romantiche, alla maniera di Bob Dylan. Brani che piacciono soprattutto nel circuito dei college e dei club della capitale, come il Bungees e le Cuisine. Apprezzato dai colleghi in questo periodo, Al Stewart si esibisce insieme a Sandy Denny, Third Year Band, Roy Harper, Peter Bellamy, Ralph McTell, Fairport Convention e Incredible String Band. Il 1970 è l'anno di Zero She Flies, LP che si apre con il duetto con Peter Morgan, My Enemies Have Sweet Voices, e comprende brani come A Small Fruit Song o Room of Roots. Nel 1972, in occasione della pubblicazione del 33 giri Orange, Al Stewart ha di nuovo un ospite famoso, Rick Wakeman degli Yes. In Orange, Stewart incide anche una cover di un brano del suo maestro riconosciuto Dylan, I Don't Believe You. Ignorato quasi dal pubblico inglese, nel 1974 Al Stewart scopre di avere un nutrito seguito negli Stati Uniti e parte per un fortunato tour oltreoceano. Al ritorno il cantautore inglese pubblica Past, Present and Future, un concept album nato dalla passione di Stewart per la storia e ispirato al libro di profezie di Nostradamus. Questo disco, assieme ai successivi Modern Times del 1975 e Year of the Cat del 1976, viene accolto con grandissimo entusiasmo in America e lo convince a trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti.

Perché Al Stewart passi dallo status di musicista affermato a leggenda della musica internazionale, è necessaria la pubblicazione di Ear of the Cat, il singolo scritto a quattro mani con il percussionista Peter Wood, traina un album entrato nella storia grazie alla title track e a canzoni come On the Border, Lord Greenville, Midas Shadow e Sand in Your Shoes. Il titolo di questo disco, registrato agli Abbey Road Studios di Londra, fa riferimento al calendario cinese. Il 1975, anno in cui le canzoni del disco vengono scritte, è appunto l'anno del gatto, considerato di buon augurio. Anche in questo album, al fianco di Al Stewart, c'è il produttore Alan Parsons, genio riconosciuto dell'elettronica, già collaboratore anche dei Pink Floyd.

Nel 1978, Al Stewart pubblica Time Passages, un disco con il quale inizia il lungo sodalizio artistico con il chitarrista Peter White. Con Time Passages, Al Stewart si avvicina al pop puro, mantenendo il suo interesse per le liriche che riguardano la storia. Oltre alla canzone che dà il titolo all'album, nel 33 giri ci sono infatti The Palace of Versailles sulla Rivoluzione Francese e A Man for All Season, sullo scontro tra Enrico VIII e Tommaso Moro. 24 Carats del 1980 è un disco in cui si alternano delicate ballate come Merlin's Time e Rocks in the Ocean, e canzoni decisamente rock con grandi assoli di chitarra elettrica come Constantinople e Paint by Numbers. 24 Carats viene seguito nel 1981 dal doppio Indian Summer, Live Russians and Americans del 1984. Last Days of the Century del 1988, Famous Last Words del 1993, Between the Words del 1995, Down in the Cellar del 2000 e Beach Full of Shells del 2005 e Sparks of Ancient Light del 2008. Nel frattempo Al Stewart è diventato un intenditore di vini che coltiva in Francia nel suo vigneto e si è trasferito in California, altra terra di uve celebri. Qui alterna la vita del proprietario terriero e quella del musicista live.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Spandau Ballet. Nel 1979 i club di Londra si colorano di camicie alla pirata, jabot e rouge. È il New Romantic, un fenomeno nuovo e intrigante che si oppone con eleganza al movimento punk ormai in declino. Al Billis, il Blitz e le Kilt, questi i principali ritrovi romantici, ci sono migliaia di ragazzi vestiti con giacche vittoriane che dalla musica non vogliono solo pura evasione. È in questo periodo che alla Owens Grammar School di Islington cinque compagni di scuola formano gli Spandau Ballet. Strano ma vero, gli Spandau Ballet, che sono uno dei gruppi più rappresentativi degli anni 80 inglesi, nascono in parte a Berlino. Gary Kemp, Anthony Patrick, Tony Hadley, Steve Norman, John Keebly e Martin Kemp, il fratello di Gary, infatti trovano il loro nome durante una gita nella capitale tedesca, su un muro vicino al carcere berlinese di Spandau. Fin dall'inizio gli Spandau Ballet hanno la certezza di essere destinati a diventare i paladini del movimento New Romantic e il 17 novembre del 1979 decidono di affittare uno studio per presentare dal vivo le loro canzoni a 50 tra addetti ai lavori e gestori di club inglesi. Da quel giorno Tony Hadley e soci vengono ingaggiati dai locali più alla moda di Londra e nel giro di pochi mesi sono l'attrazione di feste epocali del movimento New Romantic, come il party allestito sull'incrociatore britannico HMS Belfast, ancorato vicino alla Torre di Londra.

Per Tony Hadley e gli altri Spandau, musica e look vanno di pari passo. E per la prima volta nella storia dell'industria discografica, il gruppo dichiara di volersi legare a un'etichetta soltanto se questa è disposta a mettere sotto contratto, oltre ai musicisti, anche l'intero staff di stilisti, parrucchieri, creativi e grafici. Nell'ottobre 1980 gli Spandau ottengono tutto quello che chiedono dalla Chrysalis, che pubblica il suo primo fortunatissimo album intitolato Journey to Glory. Rivali naturali dei Duran Duran, con i quali rinnovano la show faida che divise Beatles e Rolling Stones, Tony Hadley e i soci nel 1981 pubblicano Diamond. Il disco si rivela un successo planetario. Mentre il consenso attorno agli Spandau cresce in maniera esponenziale, Tony e gli altri componenti del gruppo realizzano True, ancora oggi uno dei 25 dischi più amati dal pubblico inglese. Anche l'America spalanca le porte al fenomeno Spandau Ballet e nel 1984 Only When You Leave, singolo tratto dall'album Parade, diventa immediatamente un hit da costa a costa. Inevitabilmente il gruppo viene invitato a partecipare al progetto Band Aid e nel 1985 si esibisce al concerto Live Aid, che si svolge allo stadio Wembley di Londra.

Nel 1986, dopo una multiplatino raccolta di singoli, esce Through the Barricades, il disco della massima diffusione della Spandaumania, anche in Italia, dove resterà alla numero uno in classifica per settimane. Nel 1988 il gruppo pubblica Hearts Like a Sky, che, a sorpresa, segna lo scioglimento della band.

Fin dagli anni 90 i componenti degli Spandau Ballet hanno intrapreso strade diverse. Tony Hadley ha proseguito la carriera come solista pubblicando The State of Play nel 1982. Curiosamente il suo successo più grande da solista è stata la cover di Save a Prayer, canzone dei Duran Duran, incisa proprio insieme al rivale Simon Le Bon nell'album Tony Hadley del 1997. Gary Kemp, dopo lo scioglimento del gruppo, si è dedicato al cinema come il fratello Martin. Steve Norman si è trasferito definitivamente a Ibiza, dove sembra stia scrivendo nuove canzoni. John Keeble ha partecipato al primo disco solista di Tony Hadley e lavora come musicista. Il 17 marzo del 2003, per festeggiare 20 anni di carriera, gli Spandau Ballet pubblicano la versione rimasterizzata dell'album True, con l'aggiunta di un video che racconta il backstage della registrazione fatta nel 1982 a Nassau e la prima versione inedita del video di Gold.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Blue. Duncan James, Lee Ryan, Simon Webb e Anthony Costa, ovvero i Blue, debuttano con il primo singolo All Rise nel maggio 2001. È l'inizio di un'ascesa inarrestabile. Nel giro di 3 anni il quartetto riesce a vendere più di 7 milioni di album e oltre 4 milioni di singoli, si aggiudica 2 Brit Awards e piazza raccolte e singoli nelle migliori posizioni delle classifiche inglesi e straniere. Simon Solomon Webb nasce il 30 marzo 1979 da una famiglia di origini caraibiche. Prima di unirsi al gruppo, pratica calcio e posa come modello. Duncan Matthew James nasce a Salisbury, nel Wiltshire, il 7 aprile 1979. Ha sempre vissuto con la madre Fiona Inglis, che è stata abbandonata dal padre di Duncan prima che lui nascesse. Prima di diventare membro del gruppo, ha lavorato nei grandi magazzini Harrods di Londra e come porta attrezzi sui campi da golf. Anthony Daniel Costa, noto con lo pseudonimo di Anthony Costa, nasce ad Elgwer nel Middlesex il 23 giugno 1981. È fresco diplomato dalla Hendon School di Londra quando entra nel gruppo. Lee Ryan nasce nel Cheltenham, nel Kent, il 17 giugno 1983. A 6 anni la famiglia si accorge che è dislessico, malattia da cui poi guarisce. Prima di fare il cantante fa 1000 mestieri, tra cui il muratore e l'attore in

Il primo singolo dei Blue, All Rise, è un successo internazionale, un trionfo bissato sempre nel 2001 dai singoli Too Close e If You Come Back, anch'essi tratti dal debut CD All Rise. I quattro giovani musicisti sono così coinvolgenti che per il loro secondo album ottengono la partecipazione del blasonato e famoso collega Elton John. Il baronetto della musica inglese incide assieme ai Blue una seconda versione di Sorry Seems to Be the Hardest Word. Nell'album intitolato One Love ci sono anche i singoli You Make Me Wanna e One Love. I Blue piacciono alle teenagers, ma anche al pubblico adulto che ama il buon pop e agli addetti ai lavori. Per il loro terzo album, Guilty, del 2003, Lee Ryan e soci hanno come ospiti Stevie Wonder e Angie Stone, con i quali incidono Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, e un altro singolo tratto da Guilty, Breathe Easy, che viene rivisitata anche in italiano con il titolo di A Chi Mi Dice, con la collaborazione di Tiziano Ferro.

Nel 2004 i Blue incidono un disco con tutti i loro più grandi successi, Best of Blue. La raccolta viene prodotta in 3 versioni diverse, una con tutti i pezzi migliori, un'altra con alcune bonus track, tra cui un filmato con tutta la storia dei Blue e la photo gallery, e infine un DVD con contenuti speciali, extra e video di alcuni brani celebri. Tra le canzoni di Best of Blue c'è anche Curtains Fall, pezzo scritto da tutti i membri della band, che racconta i loro sacrifici e la loro storia fino all'ultimo album. Ancora un anno e nel 2005 i Blue tornano con una versione italiana di Only Words I Know. Il 2005 è anche l'anno dell'uscita di Forever Blue, altro prodotto discografico rilasciato in versioni diverse, la prima standard e la seconda in edizione limitata riservata ai fan italiani. Fin dalla pubblicazione di Best of Blue, le voci di un possibile scioglimento del gruppo erano ormai di dominio pubblico. Più di un ammiratore del combo, dopo l'uscita di Forever Blue, spera che la formazione inglese torni in studio. L'uscita di Lee Ryan l'album da parte di Lee Ryan, Sanctuary di Simon Webb e Future Past di Duncan James riducono al lumicino le speranze di un nuovo comune lavoro della band. Band che in ogni caso non ha mai annunciato lo scioglimento definitivo, ma ha sempre parlato di una semplice quanto lunga pausa di riflessione. In attesa di un nuovo disco a firma del quartetto sono uscite altre 2 antologie, The Platinum Collection del 2006 e The Collection del 2007.

In attesa che i Blue si decidano a tornare in studio per davvero, Simon Solomon Webb lavora come attore e torna nella classifica dei dischi con il suo secondo CD, Grace, del 2006. Duncan Matthew James, il 26 febbraio 2005, diventa padre della piccola Tiny Finn nel giugno 2006, incide il suo primo album da solista intitolato Future Past e recita nel celebre musical Chicago, interpretando il milionario Billy Flynn. Anthony Costa diventa papà di Emily e incide un album solista, Heart Full of Soul, del 2006. Lee Ryan, che vanta singoli di successo come Army of Lovers, del luglio 2005, Turn Your Car Around, ottobre 2005, When I Think of You, gennaio 2006 e Real Love, aprile 2006, doppia, in italiano, l'Opossum Eddie, un personaggio del cartoon L'Era Glaciale 2.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Gamma Radio, Golden Hits.
3: Gamma Radio, suoniamo solo grandi successi.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.

Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio. Gamma.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Golden Hits, Golden Hits.

0: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo? E ora Dossier.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra della AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0 e da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Dimmi qua.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
2: Concessionaria G Villa. A Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: La giornata di martedì 8 settembre avrà inizio con tempo per lo più asciutto ed assolato e clima ancora caldo sulla Lombardia. Temperature massime in diverse località che oscilleranno fra i 32 e i 34 gradi. Ma in serata si attiverà una certa instabilità non solo sui settori montuosi ma anche sulle aree di pianura. Si svilupperanno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, tuttavia un vero e proprio cambiamento lo avremo mercoledì, con fenomeni più diffusi e anche localmente di moderato forte intensità, associati a grandine e raffiche di vento in improvvise. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Mob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedieetavoli.it e allo 02 91 05 427.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, riconosce il cancelliere tedesco Merz, rigettando però le richieste di dimissioni dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni dei singoli paesi membri, le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la voce della ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, commenta invece Mosca. La nostra cooperazione è solida, ma si può fare di più, specie nella difesa, le parole della premier Meloni ricevendo ieri l'omologo belga De Wever. No al riarmo, protesta il leader 5 Stelle Conte.
7: Valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa.
8: Sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
6: Tennis e gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa a Darde, superato poco fa in set del numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese. C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. In una giornata di martedì caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone, anche se correnti atlantiche inizieranno ad avvicinarsi. Ma intanto non mancheranno spazi assolati, avremo però da segnalare nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi che in serata tenderà ad interessare anche le alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime per il momento ancora fino ai 34 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
7: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
10: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Vale.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Israele continua a uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento stamani su un palazzo residenziale. La conclusione delle 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov in Russia. Il CNR conferma, è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Un rinfresco è atteso da domani nel nord Italia. Basket, pesante sconfitta della nazionale femminile ai mondiali di Berlino, le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani comunque il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia e da Alessandro Cisini. Vi ringrazio dell'ascolto.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. fratelligiacomel.it.
6: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di martedì 8 settembre avrà inizio con tempo per lo più asciutto ed assolato e clima ancora caldo sulla Lombardia. Temperature massime in diverse località che oscilleranno fra i 32 e i 34 gradi. Ma in serata si attiverà una certa instabilità non solo sui settori montuosi ma anche sulle aree di pianura. Si svilupperanno locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Tuttavia un vero e proprio cambiamento lo avremo mercoledì con fenomeni più diffusi e anche localmente di moderato forte intensità associati a grandine e raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedieetavoli.it e allo 02 91 05 427.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male. Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Gamma Radio. Giornale Radio.
6: Un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed in una telefonata lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore. Lorena Isheri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcaviera della 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma, Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani Napoli-Arsenal, giovedì tocca a Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone, anche se correnti atlantiche inizieranno ad avvicinarsi. Ma intanto non mancheranno spazi assolati, avremo però da segnalare nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi che in serata tenderà ad interessare anche le alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime per il momento ancora fino ai 34 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: Shop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 11.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Posticipi di A, Super Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, gol di Frattesi, del subentrato Gudmundsson, primo posto in classifica, punteggio pieno con Roma e Inter, parola Rino Gattuso.
7: La verità è che nel calcio, sai, prendi gol e prendi 2-1, Gattuso è presuntuoso perché ha messo il numero 10, calcio è così, e penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti, per spirito, per mentalità, mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti i miei ragazzi.
6: Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0, in B Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli. Champions, esordio da brividi, ore 21 per l'Inter, attesa dal Real Madrid dell'ex Mourinho, domani Napoli-Arsenal, giovedì tocca a Roma e Como. Tegola sulla Juventus, già fuori il Diz, e Thuram si prospetta un lungo stop per Locatelli che dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro. Tennis US Open, fuori negli ottavi Luciano Darderi, travolto dal tedesco Zverev. Basket, mondiali femminili a Berlino, Italia surclassata di 20 dalla Cina, domani negli ottavi sfida l'Australia. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti, la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
2: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: prendersi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorna alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Ci servono volantini e brochure per domani, a chi possiamo rivolgerci a Milano?
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
6: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
11: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
12: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Ben ritrovati da Danny Nardi. Altro furto d'arte in Francia, stavolta è toccato a quadri di Renoir. Almeno 4 capolavori del pittore impressionista sono stati rubati questa notte al Museo Renoir di Cannes-sur-Mer sulla Costa Azzurra, come ha riferito il sindaco della città, Brian Masson. Uno dei capolavori sottratti è stato poi abbandonato dai due responsabili durante la fuga. Prima notte in ospedale per Emma Bonino, secondo il suo staff in una situazione tranquilla. La storica leader radicale da ieri pomeriggio ricoverata nel reparto di terapia intensiva al Santo Spirito di Roma. Ieri pomeriggio intorno alle 18 la Bonino era stata condotta in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio romano per una crisi respiratoria. Andiamo nel milanese. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento delle acque in relazione allo sversamento di gasolio nel naviglio avvenuto tra venerdì e sabato scorsi. L'indagine, a carico di ignoti, è coordinata dalla PM Giulia Floris con la supervisione del procuratore di Milano Marcello Viola. Attualmente il reato ipotizzato è generico, sarà necessario attendere le prime relazioni e gli esiti delle analisi per definire in modo preciso le contestazioni. Ancora allerta meteo AFA per oggi, martedì 8 settembre, ma manca poco alla fine del caldo. Secondo i meteorologi, da mercoledì, cioè domani, è prevista una perturbazione atlantica che porterà acquazzoni e temporali e un generale calo delle temperature. Quella che oggi è la minima, intorno ai 25 gradi, nelle prossime ore dovrebbe infatti diventare la massima. Ed è tutto. Una buona giornata.

suoniamo solo grandi successi.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
3: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Tuffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA Materassi.

0: Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: Affianchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 13.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
4: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot. Ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
7: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
6: Kivu, 45 primavere, ora allenatore, che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
8: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
6: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Gamma Radio Golden Hits.
1: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km.
7: Concessionaria G Villa a Monza. In Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Gloria Gaynor. First

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani.
1: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
3: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
7: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. Quattro tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
5: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
4: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.

0: ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: Vendi si Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
8: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore sulle regioni di nord-ovest, ma appunto dal tardo pomeriggio si segnalano dei fenomeni su Alpi e Prealpi che poi in serata andranno ad interessare anche le alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime ancora fino ai 32-33 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, un'area di bassa pressione raggiungerà le nostre zone apportando un calo delle temperature con valori anche intorno ai 23 gradi. Il tutto in un contesto con fenomeni di forte intensità. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. €1.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: scorpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
3: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
0: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma. She's the girl that I love best. Tutti frutti,
1: on frutti. Tutti frutti, on frutti. Il segnale orario è offerto da...
2: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
3: Sono le 15.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: Nessun avvertimento sull'attentato del 7 ottobre dagli Emirati Arabi. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu nega vigorosamente di essere stato avvertito del piano di attacco di Hamas del 2023. Si tratta di una menzogna totale, la risposta alle rivelazioni di Haaretz che hanno suscitato grande clamore. Il predecessore Bennett, tra gli altri, dichiara Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano 12 civili uccisi stamane e si allarga il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina Squinzano in provincia di Lecce i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ed è tutto, a più tardi.

0: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese. C4 Divani da vivere. C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In Fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio. Ultime ore di caldo anomalo per la presenza dell'anticiclone subtropicale, perché domani l'arrivo di un fronte dalle isole britanniche seguito da aria più fresca oceanica innescherà piogge temporali sulla Lombardia sì dalla mattinata. Quindi domani già nel corso della mattinata rovescia sfondo temporalesco, nuovi temporali che anche domani pomeriggio a macchia di leopardo interesseranno molte aree della regione. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità con possibilità di nubifragi e grandinate. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo visitando il nostro sito web.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.
4: I am my own special creation. So come take a look

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Ritrovati dalla redazione, secondo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, l'emiro di Abu Dhabi avrebbe avvertito Netanyahu a fine settembre 2023 di un imminente attacco di Hamas contro Israele. La rivelazione compare in un nuovo libro del giornalista Shlomi Eldar, dedicato ai retroscena della liberazione degli ostaggi israeliani del 7 ottobre. Immediata la replica dell'ufficio del premier israeliano, che ha smentito categoricamente la notizia, parlando di una menzogna totale. Intanto all'alba un bombardamento sul villaggio di Kfar Emani, lì Libano, ha sterminato una famiglia di 8 persone, fra cui 2 neonati e 2 donne. Israele giustifica gli attacchi che violano il cessate il fuoco in vigore come risposta ad attentati di Hezbollah contro soldati dell'IDF in Libano. Nel frattempo in Cisgiordania le truppe israeliane hanno fatto irruzione all'alba nel villaggio di Anata e nel vicino campo profughi a nord-est di Gerusalemme Est. La Russia riprende attacchi dopo la tregua, raid su Kiev con almeno 2 morti e 7 feriti. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità città di difesa aerea prima dell'inverno. Femminicidio Lorena Isceri: dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata dall'ex compagno Federico Vella dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello il 4 settembre scorso. I funerali della donna si svolgeranno domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Concludiamo con il calcio. Oggi inizia la stagione della Champions League. Sarà l'Inter la prima italiana a scendere in campo contro il Real Madrid alle 21. Ed è tutto al momento dalla redazione. Un buon ascolto e una buona serata.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi...

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
5: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
6: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
6: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
10: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore sulle regioni di nord-ovest, ma appunto dal tardo pomeriggio si segnalano dei fenomeni su Alpi e Prealpi che poi in serata andranno ad interessare anche le alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime ancora fino ai 32-33 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, un'area di bassa pressione raggiungerà le nostre zone apportando un calo delle temperature con valori anche intorno ai 23 gradi. Il tutto in un contesto con fenomeni di forte intensità. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Mob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Gloria Gaynor. Oh.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: marchi, sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
1: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 17.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gamma Box.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a IKEA sul ricorso presentato contro un partito belga di estrema destra.
8: Un partito politico non può utilizzare i marchi di un'azienda per fare la propria campagna elettorale. Il principio è stato sancito e ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che è un principio che farà giurisprudenza, quindi varrà anche per tutti gli altri paesi europei, fra cui l'Italia. Tutto parte da un ricorso che ha fatto l'IKEA contro un partito di estrema destra belga che ha nella sua, diciamo, campagna elettorale del 2022 aveva utilizzato appunto il marchio IKEA per illustrare il proprio programma elettorale, soprattutto quello sull'immigrazione. Addirittura aveva chiamato questo programma Piano IKEA come l'immigrazione può essere trattata in modo differente, dove il modo differente ovviamente è un modo molto più restrittivo. Aveva utilizzato appunto i personaggi che poi vediamo nelle istruzioni dell'IKEA per montare i mobili, proprio per illustrare il proprio programma. IKEA ovviamente ha fatto causa, è arrivata la sentenza e la sentenza appunto ha detto chiaramente che, diciamo, la libertà di espressione si deve fermare davanti ad un marchio, insomma, tutelato, soprattutto nel caso in cui questo marchio può avere degli effetti negativi dall'uso che ne ha fatto il partito politico in questione. E questo è un principio appunto che verrà tenuto, diciamo, a mente anche dai partiti politici italiani quando appunto utilizzano dei marchi o comunque delle insegne aziendali per fare la propria propaganda elettorale, e lo stesso varrà anche ovviamente per le canzoni magari di determinati cantanti che invece non vogliono poi associare il proprio nome a questo o quell'altro partito politico in particolare.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
10: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
8: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio. Ultime ore di caldo anomalo per la presenza dell'anticiclone subtropicale, perché domani l'arrivo di un fronte dalle isole britanniche seguito da aria più fresca oceanica innescherà piogge temporali sulla Lombardia sì dalla mattinata. Quindi domani già nel corso della mattinata rovescia sfondo temporalesco, nuovi temporali che anche domani pomeriggio a macchia di leopardo interesseranno molte aree della regione. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità con possibilità di nubifragi e grandinate. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo visitando il nostro sito web.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Gamma Box.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a IKEA sul ricorso presentato contro un partito belga di estrema destra.
8: Un partito politico non può utilizzare i marchi di un'azienda per fare la propria campagna elettorale. Il principio è stato sancito e ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che è un principio che farà giurisprudenza, quindi varrà anche per tutti gli altri paesi europei, fra cui l'Italia. Tutto parte da un ricorso che ha fatto l'IKEA contro un partito di estrema destra belga che ha nella sua, diciamo, campagna elettorale del 2022 aveva utilizzato appunto il marchio IKEA per illustrare il proprio programma elettorale, soprattutto quello sull'immigrazione. Addirittura aveva chiamato questo programma piano IKEA, come l'immigrazione può essere trattata in modo differente, dove il modo differente ovviamente è un modo molto più restrittivo. Aveva utilizzato appunto i personaggi che poi vediamo nelle istruzioni dell'IKEA per montare i mobili, proprio per illustrare il proprio programma. IKEA ovviamente ha fatto causa, è arrivata la sentenza e la sentenza appunto ha detto chiaramente che, diciamo, la libertà di espressione si deve fermare davanti ad un marchio, insomma, tutelato, soprattutto nel caso in cui questo marchio può avere degli effetti negativi dall'uso che ne ha fatto il partito politico in questione. E questo è un principio appunto che verrà tenuto, diciamo, a mente anche dai partiti politici italiani quando appunto utilizzano dei marchi o comunque delle insegne aziendali per fare la propria propaganda elettorale, e lo stesso varrà anche ovviamente per le canzoni, magari dei determinati cantanti che invece non vogliono poi associare il proprio nome a questo o quell'altro partito politico in particolare.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani.
1: C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
5: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
8: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In Fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 19.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Ex Ilva, le aziende dell'indotto sospendono le procedure di licenziamento per 2500 lavoratori su richiesta del governo, che oggi a Palazzo Chigi incontra enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte ha disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio secondo i dati Mimit odierni. Con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self costa circa 2,17 euro al litro, la benzina si attesta intorno ai 2,06 euro al litro. In autostrada la benzina self tocca la media di 2,143 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto delle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Il pieno di benzina di oltre 3,5 euro, un pieno di diesel addirittura di 14,2 euro in più, sottolinea l'Associazione dei consumatori, che parla di effetti devastanti sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. Le borse europee chiudono fiacche anche per il rialzo del petrolio. Milano conclude la giornata con il FTSE MIB a meno 0,10%. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vende se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorna alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: C4 è divani da vivere, ma non solo. Settembre è il mese giusto per scoprire tutto il mondo C4. Letti in promozione a partire da 850 euro, materassi in sconto al 40%. E per tutti gli acquisti la prima rata è a gennaio 2027 con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo anche per scoprire le nuove collezioni di divani C4. Tanti modelli e stili per arredare la tua casa. E se vuoi, puoi programmare la consegna anche nel 2027. C4 Divani è a Villa Cortese. C4.it, aperti la domenica pomeriggio.
4: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
11: Concessionaria G Villa a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Ucraina telefonata tra Putin e Trump. Il presidente russo rassicura l'omologo americano: non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa. Secondo il Cremlino, avrebbe detto al capo della Casa Bianca cosa fare per porre fine alle ostilità. Intanto il Pentagono avvisa l'Europa: si prepari a sostenere l'Ucraina per anni. Nelle stesse ore la Romania comunica di aver sventato un sabotaggio russo. Nuovi raid russi su Kiev al termine della tregua di 3 giorni. In questi 4 anni di governo abbiamo messo il debito al sicuro, emancipandolo dai rischi del mercato. Così il ministro dell'economia Giorgetti, che in un incontro a Roma si spiega con una metafora.
5: Che la barca si è portata in acque sicure, e questa è una cosa molto importante, perché non tutti i miei colleghi in questo momento si sentono così tranquilli in giro per il mondo, vedendo le turbolenze sui tassi di interesse e quant'altro.
4: Emma Bonino, ricoverata ieri d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma, è lucida, ma la situazione resta delicata. Non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria. È l'aggiornamento sulle condizioni di salute della leader di Più Europa date dall'ospedale. Ed è tutto, buona serata.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
2: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRicelli.com.
2: Sono le 21.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario, fratelligiacomel.it.
5: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Gloria Gaynor.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Gamma Radio.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla, scialla,
3: scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: and missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro.
2: Let's go, girls.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock. The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

La grande musica senza compromessi. The Rock.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

on the Rock, nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.